0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
3: Iti winyo or radio.
4: Or radio.
5: Or radio.
4: Or radio.

0: chunchere huercuaro.
1: Piyom chunchere huercuaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chunchere huercuaro.
1: Piyom chunchere huercuaro.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Bibi mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.